Finché l'amor danza pari. Finché l'amor danza pari. Madame, me vas a costar un momento.